0: l'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock.

0: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock. Meteo.
2: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Emma Parigi di Trevi Meteo. Un lunedì 31 agosto, con tempo per lo più asciutto ed assolato sul Triveneto, fatta eccezione per locali disturbi, si attiveranno sui rilievi alpini orientali nel tardo pomeriggio sera e si tratta di isolati rovesci anche a sfondo, temporalesco, ma per lo più di breve durata. Il tutto con clima ancora caldo, continuerà a farsi sentire in giornata, con punte massime oltre le medie del periodo, prossime ai 32-33 gradi. Per sapere come andrà nei prossimi giorni vi rimando alla nostra app, gratuita ed aggiornatissima, Trevi Meteo, oppure consultate gli articoli dedicati alla situazione meteo sul nostro sito web.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

Wella, wella, ma che bello, wella, sono già le 6:04, uno dice già le 6:04, ma smettila, fammi girare dall'altra parte del cuscino che devo continuare questo bel sogno, ero lì dentro quel bel buco, quella caverna, e lì c'era Alice, poi c'era, chi c'era? Lepre di marzo, il cappellaio matto e tanti acidi, tutti questi funghi enormi. Ma che sogni fate, mi dico, mi chiedo, ma che sogni fate? Intanto ben svegliati a coloro che invece non stanno sognando già da qualche ora, anzi sono belli, carichi, pronti ad affrontare questa settimana. Buongiorno da Dino Carollo, inizia questa nuova stagione di The Alarm Rock Show e quindi ci si trova puntualmente alle 6, cascasse il mondo, noi alle 6 del mattino siamo qui ad augurarvi il buongiorno con il gallo, domani lo porto a fare chicchi. Spero vada tutto bene come sempre e vi ricordo che c'è anche un numero se volete augurarci il buongiorno, fatelo, non siate timidi, c'è questo numero di WhatsApp al quale potete anche spedire qualche bella nota vocale, che è il 388-893-6699. Adesso si comincia davvero con i REM, Imitation of Life. Buongiorno da Nino Carollo.

Sir Charm, Rolling Stones, non è un singolo ufficiale, comunque è una canzone tratta dal loro nuovo album Foreign Tongues. Sono le 6:13 minuti, tanti gli amici che si sono affacciati questa mattina ad ascoltare, bello, come se io fossi un politico che fa il comizio a quest'ora del mattino. Sono le 6:13 minuti, voglio dire, siete bravi, anche voi che magari potete dormire ma siete già svegli e già attivi nel messaggiare, bravi, bravi. Tra poco sentiremo qualche messaggio. Intanto che dite? Io vi faccio il mio primo caffè del mattino. Buongiorno da Nino Carollo. Radio Easy Rock.

0: Ci fermiamo solo per un pit stop.
1: Radio Easy Rock.
2: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
11: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
12: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
0: Il rock non si ferma mai. Radio Easy Rock non stop.

0: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
1: Industrial Cars è consulenza e vendita.
0: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
1: È centro usato di qualità e noleggio.
0: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
1: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
0: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
2: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
3: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
4: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
5: Signora Convenienza, qual buon vento.
4: Direi più qual buon venti, per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
5: Non sa resistere al risparmio,
4: Da Galassia faccio fatica.
6: Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
5: Galassia,
6: l'iperrisparmio per tutti.
7: Ecco, è successo. E ora che si fa?
8: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
9: Europe 2000, da uno scontro un piacevole incontro.

però abbastanza importante, che non ha nemmeno nascosto, ne è seguito un lungo periodo di ricovero per riprendersi, dopo è uscito un album come Neon Pill che ha dimostrato insomma che le cose stavano tornando a funzionare, e adesso c'è un nuovo singolo che per proprio voce di Matt Schulz dice che è un singolo, è una canzone questa, che in pratica ti fa capire che bisogna guardare le cose anche quando sei in un momento di difficoltà con una prospettiva diversa, devi apprezzare di più la tua vita una volta che sei uscito dai periodi bui e renderti conto che insomma si può sempre aprire un nuovo capitolo. Ed è per questo che Beaches in Tennessee ha questo mood, questo vibe particolarmente positivo. Kate the Elephant.

Il sound inconfondibile di Black Rose a Radio Easy Rock a mezzogiorno e 28 minuti, mentre vi auguro ancora un buon lunedì, un buon inizio settimana, dai che chiudiamo il mese di agosto, ma senza troppa nostalgia. No, non dovete avere nostalgia, perché secondo me poi l'avete passato bene, dai, questo mese. E a proposito di passare bene il tempo, succede che tu hai già pronto un album e poi arriva uno della band e dice: ma senti, ma questo qui che l'abbiamo scritto in 448, perché non lo inseriamo lo stesso nell'album? Ed è quello che ha fatto la band di Chicago, dei Brigitte Calls Me Baby, che attraverso il loro bassista Devin Vessels hanno detto: abbiamo preso questo pezzo, I Can Take the Sun Out of the Sky, l'abbiamo scritto veramente all'ultimo minuto e non ci abbiamo pensato troppo, abbiamo proprio seguito il nostro istinto, l'abbiamo registrato, ok, e poi ci siamo detti: ma scusa, ma perché non lo mettiamo subito nell'album? È vero, ha un sound un po' diverso da quello che di solito facciamo, però funziona questa canzone e noi l'ascoltiamo adesso.

0: Strange Love, Depeche Mode. Buona giornata Easy Rocker, buon lunedì.
1: Radio Easy Rock. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Easy Rock il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
1: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
9: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
10: Ah! C'è quello traumatico. Ah, quello muscolare. Oi oi. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

diretta. Finalmente i Franz Ferdinand sono riusciti a fare il famoso concerto che dovevano già fare l'anno scorso all'Ama Music Festival a Romano De Zelino in provincia di Vicenza, che poi pensate era saltato quasi all'ultimo perché pioggia torrenziale, fango, insomma non ce n'era. Hanno fatto il concerto ieri, tutto a posto, cioè diciamo sono andati in porto con questa cosa che insomma aleggiava ormai da un anno a questa parte, tra l'altro unica data in Italia. E parlando di festival, ce ne sono tantissimi in questo periodo, tutta l'estate è un fiorire di festival musicali in giro per il mondo. Ce n'è stato anche uno nuovo proprio questo fine settimana, ovviamente in California, dall'altra parte del mondo, al Great Park di Irvine in California. Sto parlando del festival che ha ideato una ragazza giovane ma davvero molto in gamba come Olivia Rodrigo, un festival tutto al femminile con raccolta anche fondi abbastanza importanti da devolvere a varie associazioni ovviamente che si occupano di donne. Ebbene, com'è andata? Mamma mia, che cosa pazzesca ha messo in piedi. A un certo punto è arrivata sul palco Alanis Morissette, hanno cantato insieme, emozione, perché io insomma mi sono vista proprio sui social un po' i video, ho detto guarda che qua c'è un bel passaggio di testimone. E poi è arrivata anche Stevie Nicks, vabbè insomma è stato un festival ben riuscito e secondo me sarà solo la prima edizione. Si chiama Daisy Chain questo festival. Eccola qui Olivia Rodrigo, poteva mancare a Radio Easy Rock? Non manca!

0: Ogni giorno cerchi freschezza e qualità al miglior prezzo. La tua missione è il nostro impegno.
1: Ogni giorno speso bene, te lo trovi a fine mese.
2: Fino all'8 settembre, Kinder Colazione Più, 290 grammi a 2,49 euro.
3: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
4: Rampazzo Callisto. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno. A Mestrino e su rampazzocallisto.com.
3: E paghi in 10 rate a tasso zero.
5: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
6: Signora Convenienza, qual buon vento.
5: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
6: Non sa resistere al risparmio,
5: Da Galassia faccio fatica.
7: Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
6: Galassia.
7: L'iperrisparmio per tutti.

La voce cristallina di Emily di Evanescence con Call Me When You Are Sober, veramente bellissima come sempre. Allora, vicini alle 13, non ho detto niente oggi, è lunedì, portate pazienza, non ho detto e non ho ricordato che avremmo ascoltato musica nuova, cosa che sta avvenendo praticamente tutti i giorni. E adesso sono pronta a farvi sentire un nuovo pezzo di questa band che arriva da Long Beach. Beati loro, voglio dire, si chiamano Half Alive. Allora, che dire, che sono insieme da una decina d'anni, sono un trio in realtà e hanno preso il nome molto particolare dal fatto che loro sono grandi appassionati di psicologia, pensate, Freud, Jung, quindi cose veramente abbastanza interessanti, che poi sono anche le influenze che loro mettono in moltissimi testi delle loro canzoni. Parlano di problemi come l'ansia anche del mal di vivere, no? Cioè, quindi problemi anche in cui uno si può riconoscere, perché più o meno tutti quanti, insomma, queste, diciamo, problematiche le viviamo. E quindi sono dei testi sempre molto particolari loro. Questo pezzo si chiama The Wolf, loro Half Alive a Radio Easy Rock.

E i CDC che continuano il loro tour mondiale. Tra l'altro Brian Johnson sappiamo essere, oltre che un pilota esperto, un grande appassionato di auto, vabbè, auto storiche con cui va, però va a correre, fa anche gare. Non so quanto gli possano interessare le moto. A me personalmente interessano, immagino anche a molti di voi Easy Rocker, che insomma le moto le avete, le guidate abbastanza. Come è andata ieri? Perché ieri c'è stato il MotoGP di Aragon in Spagna. Beh, è andata che Marc Marquez è stato superbo, cioè veramente ha fatto quello che insomma, un po' ci si aspettava da lui, ma non così tanto. In pratica, in questa 13ª gara del mondiale di MotoGP, Marc si è confermato ovviamente vincente anche nella gara sprint, quindi per lui è stato un weekend pazzesco, cioè questo in Spagna, quindi ha riaperto anche il mondiale. Alle sue spalle è arrivato secondo Pedro Acosta su KTM, Marco Bezzecchi ha chiuso il podio con la terza posizione, quarto Alex Marquez, quinto Jorge Martin, che però tiene ben 19 punti di vantaggio su Marc nella classifica generale di questo mondiale. Adesso ci sarà, per quanto riguarda il MotoGP, una pausa di una settimana, poi si va a Misano, per cui arriva tutto quanto in Italia, sì, insomma sarà molto interessante. Vabbè, prossimo weekend c'è la Formula 1, quindi non ci facciamo mancare niente. Non ci facciamo mancare nemmeno i Nickelback, nuova per loro Leave Me Behind.

0: Radio Easy Rock Spotlight.
1: Dal 4 al 9 settembre torna a Perarolo di Vigonza il Weekend Rock. 6 giorni di grande musica, energia e divertimento per tutti gli amanti del rock e non solo. Sul palco si alterneranno straordinari tributi della musica italiana e internazionale. Orion, Vasco Tribute, Max Pianta e la grande musica degli anni 80 con gli Evolution 80. Ad arricchire il programma ci saranno le band ambassador di Radio Easy Rock. Venerdì 4 settembre i Papercut e lunedì 7 la nostra straordinaria diretta radio con i The White Tape. Un evento pensato per far cantare, ballare ed emozionare il pubblico in un'atmosfera unica tra grandi successi senza tempo e la migliore musica dal vivo. Rimanete aggiornati sulle nostre pagine social. Ingresso gratuito.
2: Radio Easy Rock.

0: Adriatic Historic Expo. Veicoli storici, tour, chioschi enogastronomici e concerti dal 4 al 6 settembre al campo sportivo del Domio a San Dorligo Trieste.
1: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
5: Industrial Cars è consulenza e vendita.
4: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
5: È centro usato di qualità e noleggio.
4: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
5: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
4: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
6: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
7: Signora Convenienza, qual buon vento.
6: Direi più, qual buon venti,
7: eh?
6: Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
7: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
6: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi?
8: Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
7: Galassia.
8: L'iperrisparmio per tutti.
9: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
10: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
11: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.

veramente diversi, cantati invece da Paris Jackson. Sì, lei, la figlia di Michael Jackson. C'è un gioco di titoli pazzesco, perché il nuovo album di Paris Jackson si intitola Happiest Day of My Life. Da quest'album, che è già stato pubblicato e che contiene ben 11 tracce, ci sono veramente tanti spunti da prendere, compreso il fatto che lei ha collaborato questa volta con un sacco di veramente band che per lei sono un riferimento, e artisti che sono sempre stati un riferimento. Questa volta ce l'ha fatta, perché è il suo secondo album. Ebbene, Smashing Pumpkins, Pixies, Linda Perry, giusto per citarne qualcuno che l'hanno aiutata ovviamente per quanto riguardava lo sviluppo di questo nuovo album. Ma ci tiene a dire Paris che la scrittura è la sua ed è assolutamente personale. Poi ci sono invece stati lavori importanti sugli arrangiamenti e sul suono, che è diventato decisamente più pesante. Ebbene, noi a Radio Easy Rock amiamo ascoltare ovviamente musica nuova, e credo che ci sarà anche una certa curiosità nel sentirla dal vivo, Paris Jackson, perché in autunno arriverà per la prima volta con il suo tour proprio in Europa. Non è prevista una data in Italia, ma sai, vai a sapere, tu magari aggiungono, qualche data c'è già, potrebbe arrivare anche l'Italia. Paris Jackson.

Incubus con Drive ci hanno riportato al 1999 qui su Radio Easy Rock al mezzogiorno e mezzo, 13:30. Mannaggia, mi è già passato così tanto tempo insieme. E vabbè, insomma, l'importante è che scorra veloce e che scorra verso un fine settimana dove noi vi suggeriamo un'iniziativa che è perfetta per gli Easy Rocker. Si tratta di Rock Camp. Che cos'è? Allora, è un festival che viene dedicato al rock and roll e al metal, però nel cuore del Carso triestino, che è una zona bellissima. Se non la conoscete dovete andarci almeno una volta, e l'occasione di Rock Camp è quella perfetta. Dal 4 al 6 di settembre ci sono questi 3 giorni di musica, però si è immersi nella natura, nei boschi, ci sono concerti, si può fare campeggio, ci sono workshop di tanti tipi e poi tante attività per gli appassionati. Tra l'altro, se non volete arrivare lì, insomma, con i vostri mezzi, c'è questo bellissimo rock bus che vi permette di raggiungere il festival comodamente. Si parte però dalla città di Trieste. Tutte le info le trovate su rockcamp.it. Io vi direi a questo punto di andare e fare.

0: dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9 su Radio Easy Rock, The Alarm Rock Show con Nino Carollo. La sveglia è rock.
1: Radio Easy Rock.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
7: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
6: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Lasciamo il finalone tipico di questo pezzo di ZZ Top. Intanto siete all'ascolto di Radio Easy Rock con Domi Grande insieme fino alle 14. Manco ricordato il numero di WhatsApp 388-893-6699. È lunedì, ma il lunedì porta anche delle cose interessanti. Tipo sapere che Fontaines DC arriveranno in Italia, anche insomma nel nostro paese, in concerto. Allora chiariamo, la band irlandese sta per pubblicare un nuovo album intitolato Dopamine Chamber, e il loro quinto album uscirà il 16 di ottobre ed è un album tra l'altro che ha una parte anche molto italiana. Spiego, i ragazzi si sono un po' spostati durante le registrazioni dell'album, hanno registrato tra Londra, la campagna inglese e Palermo. Esatto, è proprio lì che Graham Chetten ha inciso le parti vocali e praticamente ha raccontato che aveva creato una cabina improvvisata con dei materassi e dei cuscini proprio per poter registrare, perché ha detto aveva bisogno di ricreare l'effetto di uno studio, non sapeva come fare, in pratica ha fatto così mentre era appunto in quel di Palermo. Poi c'è da dire che hanno già in programma un bel po' di concerti, una tournée di 20 concerti in 14 paesi europei, sarà il più grande tour da headliner che abbiano fatto i Fontaines DC fino ad oggi, e secondo me questo tour potrebbe ovviamente allungarsi, perché non è detto che poi termini proprio quel 27 novembre a Londra. C'è una nuova canzone per loro, questa è Marianne, Fontaines DC, in attesa che arrivino anche da noi il 26 ottobre a Bologna in concerto.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
3: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
4: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
5: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
6: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
7: Industrial Cars è consulenza e vendita.
6: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
7: È centro usato di qualità e noleggio.
6: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
7: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
6: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
8: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
9: Signora Convenienza, qual buon vento?
8: Direi più qual buon venti.
9: Eh?
8: Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
9: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
8: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi?
10: Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
9: Galassia.
10: L'iperrisparmio per tutti.

Quanto fiato aveva in gola Anouk nel dire Nobody's Wife. Noi abbiamo tanto fiato, però lo useremo domani per stare insieme un altro paio di ore in Vespaghetti Accident qui su Radio Easy Rock tra mezzogiorno e le 14, esattamente quello che abbiamo fatto oggi e ci siamo divertiti. Da Domi Grande, buona giornata all'ascolto di Radio Easy Rock. Nothing but Thieves.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock.
1: Meteo. Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile in pianura, qualche acquazzone temporale invece impegnerà i settori montuosi del Triveneto, in particolare Alto Adige, Cadore, Dolomiti e Carnia. Fenomeni invece assenti in pianura con clima caldo, massime oltre i 31-32 gradi sul Basso Veneto. Anche martedì situazione simile con qualche annuvolamento irregolare in più al mattino tra prealpi e pianure e tra pomeriggio e sera ancora qualche locale temporale sui rilievi montuosi. Le temperature si manterranno sopra le medie del periodo per tutta questa prima parte di settembre. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
4: Signora Convenienza, qual buon vento?
3: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
4: Non sa resistere al risparmio,
3: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
4: Galassia.
3: L'iperrisparmio per tutti.
5: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.

0: Radio Easy Rock.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
7: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
1: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
2: Signora Convenienza, qual buon vento?
1: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
2: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
1: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
2: Galassia.
1: L'iper risparmio per tutti.
3: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
4: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
5: Adriatic Historic Expo. Veicoli storici, tour, chioschi enogastronomici e concerti dal 4 al 6 settembre al campo sportivo del Domio a Sandorligo Trieste.

0: immobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
6: Industrial Cars è consulenza e vendita.
5: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
6: È centro usato di qualità e noleggio.
5: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
6: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
5: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
7: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
8: Signora Convenienza, qual buon vento.
7: Direi più, qual buon venti.
8: Eh?
7: Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
8: Non sa resistere al risparmio, eh?
7: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi?
9: Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
8: Galassia.
9: L'iper risparmio per tutti.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Un incidente sta provocando code sulla A4 Brescia-Padova tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano. Inoltre, sulla tangenziale di Mestre, sono possibili disagi per un mezzo in avaria tra Mirano Dolo e Mira Oriago in direzione Trieste. Per lavori notturni, dalle 22 di questa sera 31 agosto fino alle 6 di domattina, sulla A4 Brescia-Padova chiuso lo svincolo di entrata di Montebello in direzione Milano. Inoltre vi anticipiamo che per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle ore 21.30 di domani martedì 1 settembre alle ore 5.30 del mattino successivo, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

0: Sei un camionista e cerchi GNL di alta qualità? O viaggi con un'auto a metano? Ti aspettiamo alla nuova stazione Kuwait di Porpetto, in uscita dal casello autostradale. Trovi GNL e metano di alta qualità, un ampio parcheggio per camion, bagni e docce. Nuova stazione Kuwait di Porpetto. La tua sosta, la tua energia.
1: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
2: imperdibili occasioni.
1: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
2: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
1: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
3: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
4: Industrial Cars è consulenza e vendita.
3: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
4: È centro usato di qualità e noleggio.
3: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
4: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
3: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
5: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
6: Signora Convenienza, qual buon vento?
5: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
6: Non sa resistere al risparmio,
5: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi?
7: Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
6: Galassia.
7: L'iper risparmio per tutti.
8: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofalo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
9: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.

0: Radio Easy Rock Drive Time. Alza il volume, facciamo un po' di strada insieme.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Radio Easy Rock News.
4: In 5 anni il carrello della spesa ha subito un rincaro complessivo che sfiora il 30%, addirittura superiore all'indice dell'inflazione, che nello stesso periodo è stato del 21%, l'evidenzia un'indagine del Sole 24 Ore. E secondo il Codacons, in autunno arriverà per gli italiani una stangata stimata in 633 euro in più a famiglia. La voce che inciderà di più in modo diretto e indiretto sulle tasche dei consumatori è quella relativa all'energia, seguita da carburanti e beni alimentari. Al via i lavori del G20 delle finanze in North Carolina. A presiedere i lavori sarà il segretario al tesoro statunitense Bessent. All'ordine del giorno la discussione su crescita economica, squilibri globali, ristrutturazione del debito sovrano, regolamentazione bancaria e sicurezza energetica. Chiusura sostanzialmente invariata oggi per Piazza Affari, sale invece il prezzo del petrolio dopo la ripresa delle ostilità in Iran. Il Brent è quotato oltre i 90 dollari al barile, il 3% in più rispetto a ieri. Ed è tutto, buona serata da Marco Mancini.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Easy Rock. Meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile in pianura, qualche acquazzone temporale invece impegnerà i settori montuosi del Triveneto, in particolare Alto Adige, Cadore, Dolomiti e Carnia. Fenomeni invece assenti in pianura con clima caldo, massime oltre i 31-32 gradi sul Basso Veneto. Anche martedì situazione simile con qualche annuvolamento irregolare in più al mattino tra prealpi e pianure e tra pomeriggio e sera ancora qualche locale temporale sui rilievi montuosi. Le temperature si manterranno sopra le medie del periodo per tutta questa prima parte di settembre. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Marmio, che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Non sa resistere al risparmio,
0: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
1: Galassia.
0: L'iperrisparmio per tutti.
2: Strimmo. Informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
3: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
4: Industrial Cars è consulenza e vendita.
3: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
4: È centro usato di qualità e noleggio.
3: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
4: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
3: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.

0: Radio Easy Rock Viabilità. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Sulla A4 Brescia-Padova un incidente sta provocando code verso Milano nel tratto compreso tra Brescia Est e l'innesto con la A21. Sempre in direzione Milano, ma per traffico intenso, rallentamenti sulla A4 Padova-Venezia tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la A13, e sulla tangenziale di Mestre si viaggia lentamente per lo stesso motivo tra rotatoria Miranese e Marghera. Per lavori notturni dalle 22 di questa sera 31 agosto fino alle 6 di domattina sulla A4 Brescia-Padova chiuso lo svincolo di entrata di Montebello in direzione Milano. Inoltre vi anticipiamo che per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza dalle ore 21.30 di domani martedì 1 settembre alle ore 5.30 del mattino successivo sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock.

Adriatic Historic Expo. Veicoli storici, tour, chioschi enogastronomici e concerti dal 4 al 6 settembre al campo sportivo del Domio a Sandorligo.

Adriatic Historic Expo. Veicoli storici, tour, chioschi enogastronomici e concerti dal 4 al 6 settembre al campo sportivo del Domio a Sandorligo Trieste.